Pelotero a la bola, babidi babidi ba, babidi babidi ba, babidi babidi ba. Pelotero a la bola.